0: chigarla. Tadu chini ya tani ngu de chini legir ya rawan chimbar chini jibal. Nale chigi chigi ya shol thari gan.
1: Rile da ma kuran ti nyamle kan ke nalo la cha cha na rawan ti tan rile cha ta. Ta ko zan la nga cho ni sho khas gar ti pujo da chiglab ra ke su ina tin de chigi chigi chigi chi ya chu yon ne gal nur le gal yong yong chi tu zan jan rile da kon zo shine na ri she kon zo u ti kon zo ina re kan bo cha na tu su jue be da.
0: Nus lese. Mangche ngaje chongzu dagne re rangwe ji chongzu sen ne
1: je la ngoju chongzu re ta ma che che
0: ta chongzu de ngone che che ne zo xingle re bela
1: da ai ta ni na lo la ma bo ji yo re la xing ba yo re la zo ba yo re la
0: yo re bela
1: yo re la ta ti ta zo xian ge shang ma bo ji du ru chi yo re la
0: di ne be su ji be
1: ne be re la ti ge
0: je bela
1: ni ne be re la
0: a ne le le ta jen ding ma me be shi go de be yo re
1: je je la
0: Nijin sachi kazi, kandari zon di nangung sachi kazi kani rizhivel?
1: La rizhivel, ta zon di shang mabuchi duru jini duru nebele kura chidyo rizhivel.
0: Nesli nguji chonzi zidi la?
1: Ola nebele chidyo rizhivel.
0: Nebele chonzi zi?
1: Ola.
0: Nesli si. Yoyang didi kandri yorvel, lega yongzer di sore kari mangzo di konzi digi. Ozo zilegir bel di?
1: Tadegi darangi sochegi naloga tujyo di la chashabay na kese gyarang yorla. Kese kubshu zizik ta nusu kala lega tola shub Chibuyola.
0: Nesli, kandar tuzi zhumbi shigo yungbar
1: yungbar. Tuzi zhumbi shigo la kata nima namla cha tsisar di yungbar.
0: Kuzungu nishi nimi, tarin li yungbo soga zhumbo yin yagur dal.
1: Rela.
0: Tuzi tuzi rangwan chimba chi.
1: Rela, tuzi tuzi yo da nusu yung chi, tuzi yo ki ta kasgar. Kimzang kula cha cha bai zina, bajo peki tongi ki chila di miksa ki kura yungi la.
0: Ta kirangi tanda tuyunzei pe cha cha na, dien da arbal rungi yore dine yang chi ki ban dien da dinde. Yore da jik jima tunze shin begal dinze yamen tunze di jik besa soya soro dinze gombo shek na nyo ayo la
1: yo la ta samlo na shashaba na da kasgara ting rinpo shik ta chi ta tarayagi da dee da di pangde di maze da tarung ina chi di kyo di yagru tang gyubcha di yagru tang tarung di ni ha nusu shedak shi shendak inari pegi sasha shendak inari dinze laga tang yagi samshik da yo wangi ta jidang na ting san ina Zongli di shukchaji wangkaan dhuti zaba wangkaan la shukchaydi tonga yagi samlo yagla.
0: O rila. Di chawayga nishitanyin dhuti xa ya chawayga di kyubchim barbar.
1: Na rila.
0: Ya tuyunze di nga nazi tuyunze di mi dagyu si shu yajita gyuzang byuzang yinbu kanshili ya mirig lakshi su le rar su zay rar bar.
1: Na rila.
0: O nisla si. Ay pangdiin ji ta abacha xa kuna zu aja jige suri ta kazin na ta tsakir bar.
1: Chidan chiwe di na nishik nigaan an tawe da nima nila chidan tsaji rila. Nima shibshu lak tu lagi gil.
0: Ya zil sungu be cha zil.
1: Di tawasi mi ta sumi yorila. Ngaybo shi chi. Di ni chi ay tuk
0: sir. Ani kunzu chi cha cha gil di ji.
1: Orila
0: tawasi. Di tawasi rachi
1: gil. Di tawasi gil.
0: Nesli. Ani sotri tanda mingi chala sotri dagraan rizhi bala.
1: Tatsu ta sotri tarunga haru chi gil. Chu nup chongzu sir. Sotri ni yorila chan.
0: Chandi ni. Ingi zan chi rizhi bala.
1: Orila mawa chik chi la uza bian
0: rizhi.
1: Gazanangi kedadi. Ni chile. Ta sora kura ni yorila.
0: Ne.
1: Mawa chik chi imbala yang sora ni yorila.
0: Zodi dien da bang dien sur.
1: Zhele.
0: Nambuti rizhi bala.
1: Zhele.
2: Sengilingi, tengdi zhungyang lungchin nyinchin chikibli gung, pyoga lungchin ki, kangchion zhulin shibili zanbi zambi zambi taa shegi yin, siyamla mutu yun nendiga lungchin ligungi chiri li zan shimda khanam sanona.